0: Una salva de palmas ai nostri compagni che se veniste qua per aiutar a far questo momento italiano del programma Nostra Terra, Nostra Gente, che siamo riusciti a cominciare di questo sabato qua a tenda del gringo un'altra volta. Grazie al gringo, grazie a tutti i suonatori, grazie alle persone che se veniste per prestigiare. Buonasera Del Maggiero, buonasera De Marcon.
1: Buonasera allora a tutti quei che sei qua e anche quei che sei a casa di ascoltare. Buonasera Del Marcon.
0: E buonasera anche a Irasilda.
2: Buonasera De Irasilda.
0: Isso, e neanche al santo de veniste lu per difendere che tutti noi, no? Il santo che giusta, né? Ivanette, buonasera.
3: Buonasera della Ivanette.
0: E buonasera anche alla prima dama del gruppo italiano, no?
4: Buonasera da Lucia.
0: E buonasera o presidente del gruppo Bella America.
5: Buonasera a tutti chi è qua e tutti chi è a casa, specialmente qui del gruppo Bella America.
0: Isso, quei chi è a casa che ascoltano altri, no? E buonasera anche al Zé da Viola, Beppe. Buonasera Beppe.
6: Buonasera a tutti quanti quei che sono qua, anche quei che sono a casa, che gli mi andate a dormire, loro ascolta.
0: Il Beppe non canta mia insieme perché non sa mia quelle canzoni che noi andremo a preparare per un coi, né? Ma piace anche a lui di cantare, no? Ma andiamo avanti e femo un'altra musichetta adesso, nessuno lo sa. E allora, Zos!

Adesso abbiamo fatto un'altra musichetta. E come abbiamo tanti suonatori dopo del momento italiano, promettiamo salutare i nostri compagni che un coi noi gamia potesto venire, il gruppo Tocchettin della Italia, perché sono andati